tutti i quadri che ho, di tutti i quadri sei tu. La più enigmatica. Nudo di donna sì, ma nudo di donna però. Molto romantica. Impressionistica un po' il rosso, il giallo ed il blu che sanno d'Africa. E vorrei averti dipinta io, però non così. A mano libera.